0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Master Jack 90. La storia della dance con Cicco Corbasce e Dennis Jack.
2: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nel weekend alle 20.
2: In versione extended full show.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. Vieni in weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

su Ritmo 80 Flight Case, la collezione di vinili di Jerry.

0: si chiude il flight case di Jerry e di Daniele Petronelli.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

passerà, a me la messa, messa, messa, passerà.

0: sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Flight Case, Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Vivi la musica di Remus.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: costiera, dove si sta ancora al di sotto dei 30 gradi. Da segnalare un po' di variabilità in montagna, soprattutto sulle Alpi, dove al pomeriggio potranno sfociare alcuni temporali di calore anche localmente intensi. Venti deboli, salvo per qualche rinforzo da nord su basso Adriatico Ionio, con mare generalmente poco mosso ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: serpenti.
1: Come? Oggi perché è cominciato così? No, lui, scusate, è arrivato un po' in ritardo proprio sul pezzo con questa macchina che hai visto, che non è che ti piaccia tanto.
2: No,
1: possiamo dirlo che macchina è?
2: Dillo. La Logan. Sì, Dacia Logan.
1: Ecco, andava ai 50, dove si poteva andare un po' più forte, quindi sei arrivato proprio al pelo per cominciare,
2: esatto,
1: l'appuntamento di oggi.
2: Non ho detto quanto un cane, a lui allo so,
1: esatto, ma non hai fatto fatica perché
2: no,
1: tanto
2: se no, cioè, quelli della Dacia Logan. Okay.
1: Salutiamo tutti gli amici che posseggono questa macchina,
2: i concessionari che magari fanno anche pubblicità in questa radio.
1: Esatto, da oggi
2: vieni alla Dacia.
1: Bene, con questa credo che abbiamo chiuso. Comincia ufficialmente il nostro appuntamento fino alle 9.
2: Cerco un altro lavoro intanto.
1: Sì, esatto.

0: amici, eccoci ancora di nuovo qua.
1: Sì, Marchini,
0: Marco Corone, Marchino. Sì. E adesso parliamo di un argomento che ci accomuna un po' a tutti quanti.
1: Cioè?
0: No, voi che siete a casa, noi che siamo di qua.
1: Sì.
0: Belli, brutti, ricchi, poveri.
1: Mm. Donne. Anche ricchi e poveri che ultimamente sono tornati live.
0: In forma sbagliata.
1: Guarda, sicuro.
0: Uomini, donne
1: e bambini.
0: La merda, cioè la cacca,
1: no,
0: la quando
1: no,
0: si fa
1: no,
0: la cacca.
1: No, no,
0: il momento, del momento della, del bisogno.
1: Del bisogno,
0: il momento in cui ci si siede.
1: Esatto, e si. Scusa, usa il termine giusto. Si va a defecare.
0: La cacca.
1: No, a defecare fuori. Si butta fuori.
0: Per esempio.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo parlare. Possiamo parlare anche di mille cose. Io inizierei subito con. Partiamo dal basso.
1: Cioè, nel senso. Partiamo già dal basso. In quel caso
0: no
1: di...
0: parliamo così cose un po' più semplici cosa fate smart. Noi si leggeva quando avevamo io leggevo i detersivi anche tu giusto
1: sì io sapevo la composizione di qualsiasi detergente anche intimo
0: anche che intimo lo...
1: cioè andavi a imparare cose che dici ma mia moglie con cosa si lava
0: gli assorbenti io sono tutte dietro le istruzioni per gli assorbenti eccetera eccetera
1: allora se vogliamo essere sinceri detto tra noi nel momento in cui abbiamo avuto lo sviluppo ormonale una lettura
0: al posto a Marco però vabbè comunque io
1: cosa,
0: allora io leggo io adesso provai con lo smartphone
1: sì
0: vai con lo smartphone sei lì
1: metti lì seduto calmo anzi forse penso che funga un po' da ufficio
0: infatti pensate un po' tutte le cose che leggiamo su Facebook buongiorno a tutti buongiorno mondo
1: buongiorno
0: ecco vengono mentre uno sta cagando cioè per dire no cioè, questo è molto importante
1: questo fa molto piacere insomma esatto. Per chi riceverà questo tuo messaggio
0: da... buongiorno mondo cuoricini stelline
1: buongiorno a te
0: quella bellissima donna
1: mi piace
0: in quel momento sta cagando
1: bene perfetto senti ma ti sei mai chiesto perché due
0: sta
1: amiche
0: cagando.
1: Due amiche si tengono per mano e vanno in bagno insieme
0: guarda cioè, ci sono vari studi
1: vai cioè
0: il bidipa
1: sì
0: tara.
2: This is Al Jazeera
0: è che piccolo
1: è pagando gudo è tata moto
0: tindi no tara banana pinaro risotto allora che bello tutto roba dopo.
1: Scusa un attimo, perché telecomando in audio italiano.
0: Okay,
1: vai.
0: No, dicevo, perché
1: perché Marchini ha anche il doppio audio, voi non l'avete mai provato.
0: Secondo me,
1: sì.
0: No, loro, io ho chiesto.
1: Sì.
0: Io ho chiesto perché quando è un po' come il cane.
1: Sì.
0: Il cane quando fa la cacca.
1: Sì.
0: È vulnerabile.
1: Ah,
0: la donna sul water uguale.
1: Ho capito.
0: Ha bisogno di una qualcuno
1: sostegno.
0: Che gli tenga la porta chiusa.
1: Ah, solo quello, perché non funziona mai.
0: Esatto,
1: se mai andate a farla dove non si poteva chiudere la porta e star lì in ansia.
0: Ma non si può.
1: Cioè, qui potremmo aprire un mondo,
0: no,
1: veramente.
0: No, perché se noi stiamo lì seduti, capito? Non seduti, in piedi, no?
1: In piedi,
0: Ci sentiamo aprire la porta dietro, muoviamo.
1: Occupato
0: con un piede teniamo chiuso loro è un po' più difficile
1: esatto
0: credo sia per quello
1: vabbè comunque te lo volevo dire le amiche si vedono nel momento del bisogno
0: e quella è battuta grande Corone
1: oggi sono in formissima io manderei la musica
0: sì due anche
3: Good morning forever young
1: con Marco Corona e Marchino.

0: Good morning forever young. C'è l'oroscopo, come avete sentito. Quante domande, le facciamo subito una al nostro Marchino che
1: ciao.
0: Ieri ha composto, diciamo, questi due segni fortunati di oggi facendo che cosa?
1: Ieri per esempio ho letto e interpretato, diciamo così, i vestiti che non mi entrano più. Ne ho preso, è stata lunga,
0: è stata un po', non più niente,
1: è stato mezzo, tutto il pomeriggio praticamente, però ho letto, ho provato.
0: Io ho già fatto 2-3 sacchetti già pronti.
1: Non devi farsi cadere, no. E dopo ti ispiri per trovare l'oroscopo.
0: Ah, vedi che sbaglio, dovevo ascoltare te. Quindi, cancro. Di oggi.
1: Opportuno rivedere, rivedere le finanze. Basta spendere i soldi al night.
0: Ok, dicevo nell'abbigliamento.
1: No, tachipirina.
0: Che sì, adesso esiste il segno della tachipirina.
1: Sì, esiste il segno della tachipirina.
0: In che periodo nascono quelli del segno della tachipirina?
1: Novembre, dicembre.
0: C'è il picco proprio,
1: c'è il picco
0: di quelli che
1: tutti lì. Meglio vostra sorella, la famosa tachipirigna.
0: Allora, oggi offerto da?
1: Dal parroco.
0: Dal parroco Donaldo.
1: Don Feliciano.
0: Don Feliciano, perché con la tachipirigna si sta bene.
1: Ciao.
0: A domani. Good morning, Forever Young.

0: siamo qui come al solito. E ultimamente devo dire la verità, Marchino, che stiamo sfogliando i giornali.
1: Morelli.
0: Chi è Morelli?
1: Morelli è uno che ha scritto un libro.
0: Sì.
1: Allora, un libro molto importante che noi ve lo consigliamo. Perché lui sa, c'è un sacco di libri sulle diete, no?
0: Sì.
1: C'è dieta del minestrone, la dieta dello yogurt.
0: Stiamo parlando di diete, che questo è proprio il periodo ad oggi. Anch'io mi sono messo a dieta.
1: Bravo, fai bene. Allora, devi leggere questo libro.
0: Perché?
1: Perché lui dice che tu puoi mangiare quello che vuoi, però devi pensare come un magro. Allora. Pensare magro.
0: Pensare magro. Si chiama così il libro?
1: Libro si chiama Pensare magro.
0: Pensare magro. Cioè, tu puoi mangiare quello che ti pare, ma mentre mangi devi pensare come un magro.
1: Pensare come un magro. Cioè? Che ne so, come cazzo pensa un magro?
0: Esatto. Cioè, quella è la difficoltà, capire. Adesso io devo fermare uno.
1: Come pensi?
0: Cioè, come pensi?
1: Allora, un magro magari pensa di correre.
0: Sì.
1: Okay? Per esempio, tu sei lì che ti mangi, ti scofani tre etti di tagliatelle.
0: Esatto, però nel frattempo pensi
1: di correre in mezzo alla natura. Va bene. Poi, mentre sei lì che ti pulisci i denti dopo aver mangiato anche l'arrosto, capito?
0: Esatto.
1: Puoi pensare di fare flessioni.
0: Esatto. Vabbè. Cioè, funziona così. E tu dimagrisci.
1: Pensare magro, fatecelo sapere
0: se funziona questa regia.
1: Provate
0: come si chiama lui?
1: Morelli. Morelli, non c'è neanche la polo. Vorrei vedere quest'uomo. Lo vorrei vedere.
2: Good morning, Forever Young.
3: Su di noi

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: signori e signore, sì, ma soprattutto signore, ecco, ma anche questo, signori, questo, ma anche tutti i generi.
1: Oh, sì, dai,
0: periodo un po' strano.
1: Cosa abbiamo fatto adesso?
0: Abbiamo chiuso?
1: Abbiamo chiuso.
0: Abbiamo chiuso il rogito. No, abbiamo chiuso la prima ora.
2: Okay, ok, quindi torniamo tra poco su Ritmo 80 con Good Morning Forever Young.
0: A tra poco.
3: Sono le 7 e 2

0: Part of Me, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale.

0: Le dirigevano per un'overdose di farmaci, la donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti, alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco.

0: torniamo su Ritmo 80 e in poche parole, socio, vediamo se hai imparato cosa c'è adesso.
1: Io lo so, c'è il disco Mi Rigiro che serve per farvi rigirare nel letto altri 5 minuti prima.
2: E se io non sono a letto?
1: Non lo so, posso
2: allora, io sapevo del letto.
0: Allora ti fermi un attimo e ti godi un lentasso. Ti giri nella stanza.
2: E gira tutta la stanza.
0: No, non c'entra niente, perché questo è un lento che generalmente non c'è su Ritmo 80, ma ve lo offriamo noi i Marchini con la K in Good Morning Forever Young. Mi strilla

0: Oggi è una giornata importante, lo sapevate?
1: Sapevatelo, lo sapevate. Oggi la giornata mondiale si festeggia in tutto il mondo.
2: Dell'istruzione.
1: È molto importante. Molto importante perché oggi è la giornata mondiale dell'acqua.
2: Ma no, ma c'è già stata.
1: Dell'acqua gasata. Sempre un po' bistrattata.
2: Ah, è vero, gasata, vero. Fa male,
1: gonfia. Fa digerire. Quindi diciamo, i produttori di acqua gasata ci sono e cercano di
2: sensibilizzare
1: questo prodotto dell'acqua gasata.
2: Ma vediamolo anche noi adesso, vai, un goccino.
3: Good morning, Forever Young.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone. È organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: chiama Good Morning Forever Young. Ci siete?
1: No.
0: Come no?
1: Sì, ma no.
0: Beh, perfetto. Beh, se ci sei, puoi ascoltare in questo momento il momento della nostra zuppetta.
2: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 18 giugno 2026, 169esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Osanna.
2: Pepe, che noi non siamo...
3: Tua sorella fa la puttana macerata.

0: nato oggi?
1: Il 18 giugno 1942 a Liverpool nasce Paul McCartney, musicista britannico noto soprattutto come membro fondatore dei Beatles. È considerato uno dei più grandi compositori e artisti della storia della musica popolare.

0: proverbio.
1: Lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato.
2: Mio fratello De Lecce.
3: Ma non è brasiliano, Socrates. Lecce, Puglia.
2: Lecce, latte. Puglia.
3: Latte. Ah, latte. Già hai fatto Lecce, latte.
4: Preso il latte dalla stessa.
5: Ritmo 80 presenta
6: Good Morning Forever Young
5: con Marco Corona e Marchino.

0: come al solito questa è la sigla che lancia allo spazio il resto del Marchino delle Notizie che magari non siete perse, non trovate da altre parti.
1: A volte la realtà supera la fantasia.
0: Ma perché devi leggerlo come il giornalista?
1: Non so, faccio così. All'alba, al passo
0: Un po' meno, un po' meno.
1: All'alba, al passo della Meldola in Alto Adige, Trentino.
0: Dov'è?
1: All'alba.
0: Passo non della Meldola, Mendola, della Mendola. Sì, perché se no un passo di Meldola.
1: Salutiamo gli amici. Un'auto uscita di strada.
0: Davvero?
1: E ha scelto come atterraggio niente meno che un cartello della campagna per la guida sicura.
0: L'ha letto bene, però.
1: È vero. Basta,
0: finito.
1: Basta, vai in macchina. Ok.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Che è successo?
1: È successo che, niente, chiudiamo qui la nostra seconda ora. Ne apriamo una terza tra poco in Good Morning Forever Young. E sapete chi tornerà?
2: Capra, Capra!
1: Lui, Marchino. Io invece sono Marco Corona.
3: Te ti droghi?
0: No. Scusate, stavo giocando a Candy Crush che sono arrivato molto avanti.
1: E quindi?
0: Quindi non ho sentito un cavolo, però hai in mano tutto te, no?
1: Cosa?
0: Cioè, sai cosa fare. Cioè, mi fila, hai detto giusto.
1: Cosa?
0: Cioè,

0: Music Play, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma, in presenza da entrambe le parti, avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative invece il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali.
1: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8.30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Il servizio di Nicola Compagnone. Maturità

0: 2026 ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il Toto Traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'ottantesimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico. Al classico il latino, allo scientifico matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: com'è?
1: Questa è una denuncia sociale.
2: Allora, socio, intanto per risparmiare vi suggerisco di mettere i panni sporchi nella lavastoviglie. Cioè voi fate la lavastoviglie.
0: Ma sei sicuro?
2: Intanto mentre lavo i piatti lavi anche i calzini. Cioè ragazzi,
0: non mi hai convinto.
2: Comunque l'altro giorno sono tornato a casa, ho chiuso la macchina,
0: sì,
2: come sempre la cintura sbattuto tutto, capito? La cintura non ritorna. Quindi io esco con uno, voglio fare uno sborone, chiudo lo sportello della macchina,
0: ma si sente
2: esatto, perché c'è la cintura nel mezzo che non è, vabbè, vabbè.
0: Siamo entrati nella breve storia triste di Marchino. No, perché va segnalata questa cosa, dobbiamo creare un attimo di attenzione, perché
2: attraverso la strada,
0: sì,
2: per poco mi tirano sotto.
0: Arrivo, perché non ti vedono, sei basso.
2: Arrivo
0: che è quello detto?
2: Arrivo al mio condominio, diciamo,
0: sì,
2: la mia villoschiera, villetta schiera.
0: Ok. Entro, dove tu non abiti.
2: Dove non è mia. Entro nel tunnel.
0: Nel tunnel.
2: Nel tunnel delle scale.
0: Sì. Okay. E cosa c'è nel tunnel? Nelle scale?
2: Le cassette delle porte. Oh. Le cassette delle cassette.
0: Guarda,
2: delle
0: è come se le vedessimo, sono tutte lì.
2: Allora, c'è quella buccia della cola, la buccia,
0: sì,
2: quello che vende l'acqua. Ok.
0: Esatto.
2: La raccolta dei giochiali.
0: Ah, dei giochi, della parrocchia.
2: Cazzo, la parte parrocchia ogni settimana. Okay. Ti do una volta, basta. Ok, scusa.
0: Scusa.
2: Poi? La bolletta, la vedo lì.
0: Sì.
2: La bolletta. Mm. Ok.
0: Ok.
2: Apro la bocchetta delle
0: lette. Posso? E?
2: Gas e luce.
0: Sì.
2: Cazzo ragazzi, era meglio un invito a un matrimonio. Cioè preferivo l'invito a un matrimonio. Spendo di meno. Compreso il vestito.
0: Cioè,
2: invitatemi ai matrimoni piuttosto delle lettere, quelle della luce e gas, che tanto io non la pago. La pago.
0: Ecco.
2: Con la cara del gas. Cioè neanche uno si può ammazzare.
0: Esatto, non posso neanche attaccarmi alla cara del gas. Va bene, a tra poco.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marco.

0: oggi.
1: Eccomi puntualissima anche oggi per la frasissima motivazionalissima.
0: Vai.
1: La correttezza è un valore importante.
0: Giusto.
1: Ma pare che essere stronzi sia più in voga. Ciaissimo Marchinissimi.
2: Ciao. Quanta verità in queste parole.
0: Esatto.
2: Ciao Franci.
3: Allegria.
4: Good morning, Forever Young.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di pet vale davvero.

0: Ma dai.
1: O meglio, madre certa, come si dice, no? Ok, anzi. E qui ti volevo un figlio. Io intanto, quando fa qualche marachello, quando gli devo spiegare qualcosa, vado in aiuto ai detti, famosi detti.
0: Ok, quelli non sbagli mai, sono quelle massime, quegli aforismi che ti aiutano a uscire dal ginepraio. Perché dici, ascoltami bene.
1: Esatto,
0: tu dici quella cosa.
1: Fai l'esempio, capito? Per dire, si fa chiaro, non glielo dico così.
0: Adesso, se glielo dici così, no, non ho capito. Però effettivamente ci sono dei detti che però a volte si contraddicono.
1: Esatto, perché per esempio, no? Allora faccio un esempio.
0: Si dice, no?
1: Allora, chi si somiglia si piglia.
0: Giusto. Giusto. È vero, cioè, perché molte volte dici, guarda, quei due stanno insieme, ma ci credo, sono fatti uguali.
1: Esatto.
0: Però,
1: ma gli opposti si attraggono. Si dice anche questo.
0: Ho capito, però contraddice con le...
1: Infatti, cioè, o si somiglia si piglia.
0: Oppure te lo dico uno io. Chi fa da sé fa per tre.
1: È vero, questo mi piace. Meglio le cose. Ok.
0: Fate da sole, così non.
1: Esatto, però. Però l'unione fa la forza.
0: Ah, vabbè. Ah, io ti posso dire.
1: Allora.
0: No, nel senso, per esempio, quando mi è capitato, no, che ho cambiato anche situazione lavorativa e tutto, ti dicono sempre: quando si chiude una porta, si apre un portone. Effettivamente, poi mi è capitata magari un'altra occasione professionale.
1: La porta è piccola, il portone è più grande.
0: Certo.
1: Mi piace. Però. Ma chi lascia la via vecchia per quella nuova sa quel che perde e non sa quel che trova.
0: Vabbè, ragazzi. Cioè, c'è sempre una.
1: Ping pong.
0: Allora, adesso, scusa, chi tardi arriva. Spesso e volentieri, no? Chi tardi arriva male alloggia. Per esempio, quando fai una cena tra amici, arrivi, però non volevo stare lì vicino al bagno. Chi tardi arriva male alloggia.
1: Perché hai fatto tardi? Perché sei andato piano. Chi
0: quindi...
1: va piano va sano e va lontano.
0: Okay.
2: Ma quindi che cazzo dobbiamo fare? Non ho capito.
0: Neanche noi, sinceramente.
1: Mettiamo un disco, mi fa male la testa.
0: Anche a me, non capisco più nulla.
3: Good morning, Forever Young.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Caro socio, questo punto della trasmissione facciamo una cosa che piace.
1: Piace?
0: Andiamo via.
1: No,
0: sì.
1: io dicevo qualcos'altro, non morire.
0: Torniamo domani alle 6,
1: forse,
0: grazie.
1: Se la salute non l'abbandona.
0: Sto da Dio.
1: Good morning forever young, a domani. Good morning, good morning.
2: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80 dal 1984.

Pollici in onda nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida.

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Break Machine, Break Dance Party e Culture Club, Victims.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump. Durante il G7 nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla Premier soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri regolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origini dominicane è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25.

0: cinquantacinquenne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo, al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
1: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro. Al fianco delle imprese italiane.

0: Weekend. La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: I mesi più caldi dell'anno sono sempre caratterizzati da grande musica. In questo caso parliamo del mese di giugno del 1994, che sarà protagonista della Riff Raid che sta per cominciare qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito presentandovi la canzone che incontriamo alla terza posizione, occupata da Eyes on Sea. Lui è quello di Think About the Way.

0: ultimo tour di Ice MC che apre la Red Parade del mese di giugno del 1994. Ma attenzione, perché siamo in grande salita e alla numero 2 della nostra classifica ci sono i La Bush. Loro ci presentano la fantastica Sweet Dreams.
1: Red Parade!

dei motivi storici della produzione dei La Bouche era Sweet Dreams, alla numero 2 della nostra Hit Parade, quella del mese di giugno del 1994. E a questo punto, in vetta alla nostra classifica, siamo per ascoltare un brano decisamente raffinato, una chitarra incredibile per introdurre il motivo di Janis Moon, quello che si chiama Riding the Night.

0: E qui, amici, c'è sicuramente eleganza da vendere. Erano Jamon Spoon con Ride in the Night a conquistare la vetta della nostra Riff Parade per il mese di giugno del 1994. Riff Parade che per il momento si interrompe qui, ma che ritorna ogni giorno nel suo doppio appuntamento. Quello delle 9.30 e quello delle 16.30, ovviamente qui, su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Prosida. Ciao!
1: Riff Parade ritorna alle 16.30, in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Duran Duran, Is There Something? Dal 1982, Steve Miller Band, Abracadabra. Dal 1985, Queen, Radio Gaga.

0: In the Heat of the Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro: la Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: MasterCheck 90.
3: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella, i valori della terra.

0: assaggiarla?
1: Turismo attente c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Giovedì 18 giugno 2026, 169esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Osanna.
3: Pepe, che noi non siamo...
4: Tua sorella fa la puttana macerata.

0: Chi è nato oggi?
1: Il 18 giugno 1942 a Liverpool nasce Paul McCartney, musicista britannico noto soprattutto come membro fondatore dei Beatles. È considerato uno dei più grandi compositori e artisti della storia della musica popolare.

0: il proverbio.
1: Lo straniero è come un fratello che non hai mai incontrato.
2: Mio fratello de Lecce.
3: De Lecce.
2: Lecce.
4: De Lecce.
5: Ma non è brasiliano, Socrates. Lecce, Puglia, Puglia.
4: Lecce, latte, Puglia, latte.
5: Ah, là già hai fatto il Lecce, latte.
6: Ho preso il latte dalla stessa...
7: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
8: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
9: Due amici di Roma devono partire in viaggio in Russia, però non conoscono manco una parola di russo. Allora parlando dicono, ma come faremo a farsi capire? E uno di due fa, ma sta buono, il russo è facilissimo, è come l'italiano, basta che alla fine di ogni parola ci metti oschi o aschi. Poi fa, ma sei sicuro? Mo te faccio vedere. Insomma, arrivano a Mosca, la prima sera vanno dentro al ristorante, si mettono a sete e il primo di due chiama il cameriere e fa così, cameriere oschi, ci porta un menù oschi? Arriva subito il cameriere e porta il menù. Quello comincia a leggere, gli fa, all'oroschi, a Moschi mi portoschi un bel risottoschi alla crema di scamposchi. Per il mio amicoschi gli porta un bel sotoschi di cozzoschi. E vabbè, il cameriere va in cucina, dopo un po' gli porta il risotto e il sotente cozzi. Allora vuole fare, hai visto che funziona, l'ho detto. A un certo punto arriva il momento del conto, gli fa, camerieroschi, il contoschi per favoroschi. Arriva il cameriere, gli porta il conto, si due si guarda, lui gli fa, hai visto, ti ho detto che funziona. E il cameriere si guarda e gli fa, ah regà, si nata per me col cazzo e mangiavate.
10: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1983 U2 Sunday Bloody Sunday. Dal 1986 Jackie Graham Breaking Away. Dal 1988

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia a 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ciao da Marco Greco. Ecco, insomma, pronti per questo viaggio emozionante attraverso le playlist estive di 80 gradi. La musica che ti fa rivivere.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Adoro. Adoro.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Dal 1987, Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12 in punto.

0: 1990.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ready?
1: Papa, gulianissimo.
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci qua pronti per un altro Master Check 90 su Ritmo 80, versione corta che vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno e 30 prima di un pranzo sontuosissimo e alle 19:30 durante l'ape. Cominciamo subito con gli FBI Project e questa è Feel It del 92.

0: remixata da Dennis Jack e parlata da me con Sweetbox featuring Tempest, e questa è Booyah Here We Go, la 94. Abbiamo ascoltato per cominciare FBI Project con Feel It dal 92, poi dopo Charlie Dor dal 97 con Time Goes By, e poi per l'appunto Sweetbox, questa Booyah qua. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, mi raccomando consultateci sulla pagina Facebook ufficiale MasterCheck 90. Grazie a tutti da Checco e da Dennis Jack, l'appuntamento è su Ritmo 80 con MasterCheck 90, anche alla prossima, va bene? Ciao! Benvenuto un po' institutional. Vabbè.
1: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Checco Corbasce e Daniel Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1985, Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Dal 1988, The Pasadena's, Riding on a Train. Dal 1983, Industry, State of the Nation. Don't you worry about the situation. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale.

0: Rock. Hai ascoltato Daddy Hall e John Oates, Man Heater e Lucio Battisti, Una giornata uggiosa.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Ritmo 80. La radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da Dicioni su skoda-auto.it.

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ballatissimi, l'appuntamento pomeridiano di Ritmo 80 che vi fa ascoltare la musica bella, quella da ballare.
5: I Ballatissimi.
4: Bello l'appuntamento pomeridiano, non lo sentivo dai tempi di Radio Rai che c'era solo quella. Ok, buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, pronti per partire anche oggi. Il disco, il primo, è di Xtreme, si chiama semplicemente Love Song.

duetti che ha fatto, e sono svariati in quel periodo, sono praticamente quelli che tu ballavi, e li ballavi col sorriso sulla faccia stampato, no? Si vedeva che ti stavi divertendo. È anche il caso di questo, che magari non è il più conosciuto di Simon J, ma è molto bello, si chiama Love Thang, e l'abbiamo rimesso nel pomeriggio di oggi su Ritmo 80. Buon pomeriggio ancora con il prossimo, che è di Basic Connection, Ablam e

sempre in diretta, sempre qui in tiro per il pomeriggio di Ritmo 80. Io sono sempre Sabino Pastore e lui è sempre Davide Ferrarini, dico lui anche se non lo vedete, ma poco male, non vi perdete poi tanto, eh. Il disco che sta ancora suonando sotto è uno dei più belli di sempre, si chiama Hideaway e di D-Lazy, è uno di quelli che ne stavamo parlando mentre suonava, noi ci entusiasmava perché quando partiva il basso all'inizio, quando manca il beat, veramente ti sentivi tremare tutto perché è registrato davvero in maniera particolarmente bella. Comunque D-Lazy, Hideaway, ora Alex Farolfi, questa si chiama

un giorno lo riascolterò con più attenzione per capire realmente di cosa parla questo disco di Dana Dawson che si chiama Three's Family. E tre fanno una famiglia, dipende, vediamo, poi di sti tempi forse è meglio non parlarne, quindi non lo facciamo. Intanto però vi ripeto, Dana Dawson, questa era bellissima, Three's Family.

Questo è perfetto se amate le atmosfere un po' sudamericane, un po' di questo tipo, no? Che poi chissà perché i dischi di questo tipo sono sempre belli, allegri, che tu salti, urli, fai quello che ti pare, poi c'è sempre la parte del disco in cui c'è la cantante che sussurra qualcosa. Tu non ci capisci nulla, però senti sussurrare, sai, ti sembra una cosa strana. Dunque, Paradiso, Bailando, nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Alice DJ, Better Off Alone.

0: all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

La nonna lo diceva sempre, se ne vanno sempre i migliori, ed è anche questo il caso, parlo di Whitney Houston ovviamente. Questa è la cover di I'm Every Woman di Chaka Khan, rifatta, se non ricordo male, ma non controllo, dai, vado a memoria, fatta per la colonna sonora del film orrendo che si chiamava Bodyguard, Guardia del Corpo, dovrebbe essere lì questa, eh? I'm Every Woman, Whitney Houston. Si fa un salto bello lungo adesso all'indietro, fino al momento in cui andava di moda il sound di 49ers, questa è Touch Me.

0: Strings of Life, Soul Central. Che bel periodo quello del 2004-2005, bella musica, bella gente, bei locali, si suonava, si ballava, ci si divertiva. Sono passati tanti anni, ma va bene uguale. Strings of Life, l'ultimo di oggi, domani alle 14, ancora una volta con Sabino Pastore, Davide Ferrarini e con i Ballatissimi, qui su Ritmo 80, la radio di voi che siete forever young e quindi continuerete forever ad ascoltare Ritmo 80 per tutto il resto del giorno e anche per la notte. Provateci. Se poi siete in astinenza, ricordate che trovate i nostri podcast o sulla nostra app, che potete scaricare tranquillamente sul vostro telefono, qualsivoglia sia, oppure anche su ritmo80.it. Quindi ho detto tutto, perfetto, allora alla prossima, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984.

0: Culture Club. It's a Miracle. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
2: Disco Fever.
0: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
2: Disco Fever.
0: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: era il disco di ora. Elettra Lamborghini, non succederà più. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev. Oltre 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto, almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumy. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente. Sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo, i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Attentato il suicidio da Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi.

0: che la coinvolgono. Un processo per presunti abusi edilizi e una struttura turistica di sua proprietà a Vieste. E anche un'indagine per presunta concussione ai danni dell'ex marito. Starace ha dichiarato di aver sempre agito nel rispetto della legalità e di voler affrontare le accuse con maggior libertà, tutelando al contempo la propria famiglia dall'esposizione mediatica. Nel caso degli abusi edilizi respinge ogni responsabilità e attribuisce le irregolarità all'ex marito che all'epoca gestiva la struttura. Anche nell'indagine per concussione, che coinvolge anche il sindaco di Vieste e un dirigente comunale, l'assessora si dichiara fiduciosa nel lavoro della magistratura e intenzionata a difendere la propria reputazione. La sua difesa sostiene che le contestazioni siano infondate e attende gli sviluppi dell'indagine e del processo. E restiamo sempre in Puglia. I sindacati Cobas e Failm hanno proclamato uno sciopero di 4 ore per il 23 giugno dei lavoratori delle ditte appaltatrici del petrolchimico e della centrale Enel di Cerano, con una manifestazione prevista in Piazza Vittoria. La mobilitazione nasce dalla richiesta di impegni concreti sul progetto di decarbonizzazione e sul futuro industriale del territorio. Al centro delle rivendicazioni ci sono nuovi investimenti annunciati per l'area, tra cui il progetto per la produzione di batterie al litio nel petrolchimico, considerato strategico dopo la chiusura del ciclo della chimica di base. I sindacati chiedono inoltre incontri urgenti con governo e aziende per chiarire i tempi, programmi e ricadute occupazionali, sollecitando l'attuazione degli accordi già previsti per lo sviluppo di Brindisi. Da Dino Scotti, Linea allo studio.
1: Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Masterchef 90.
8: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
9: Masterchef.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

La classifica più estiva che ci sia. Comincia tra poco la Riff Parade qui su Riff 80. Dictation being forced.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ci sono tre canzoni che occuperanno tre posizioni. Sono quelle che vanno dalla 3 alla 2 alla 1 e sono ovviamente l'ossatura della nostra Rit Parade che sta per cominciare qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida. Vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo della Rit Parade del mese di giugno del 1989. E alla numero 3 della nostra classifica c'è Bell & Thomas e il motivo è quello che si chiama Survivor.

0: Il famosissimo motivo di Mike Francis, ripreso in chiave latina da Belen Thomas, si chiamava Survivor e l'abbiamo incontrato alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché in seconda posizione dalla Svezia arrivano i Roxette e il motivo si chiama The Look.
1: Hit Parade!

disco d'esordio per la formazione dei Roxette, che poi ci ha abituato a grandi successi uno dietro l'altro. Il motivo si chiamava The Look ed era la posizione numero 2 della nostra Rave Parade. Signore e signori, a questo punto sto per presentarvi la canzone regina della nostra classifica. In vetta alla Rave Parade del mese di giugno del 1989 c'è lei, Madonna, e il motivo si chiama Like a Prayer.

0: preghiera, un video molto particolare per questo motivo che segnò il periodo mistico di Madonna. La canzone era quella intitolata Like a Prayer e ovviamente quest'oggi l'abbiamo incontrata alla vetta della Riff Parade del mese di giugno del 1989. La nostra Riff Parade ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento alla prossima classifica. Ciao a tutti dall'Elettrocida.
1: Riff Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: da conga.
1: La carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
2: dal 1990.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Samantha Fox, Touch Me e The Silver Convention, Get Up and Boogie.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua

Sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59K. Porti IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: 80, il termometro scoppia.
1: Il termometro scoppia.
0: 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Il programma si chiama 80 gradi. Ciao a tutti da Marco Greco. Questa è l'estate che ci piace, quella musicale, no? Si parte subito, vi faccio sentire tre canzoni che vi ricorderanno necessariamente praticamente il periodo più caldo, più bello, più emozionante dell'anno. Va bene, si parte.

Access, perché vivo in una scatola e la scatola è quella della radio. Se voi immaginate che la mia voce esce praticamente dalle casse, ma in realtà entra in un tubo, poi il tubo si trasforma in cavetti piccoli, insomma, e poi tutto questo si trasforma in dati, i dati vengono è un casino, è difficile da spiegare, ragazzi. Sappiate solo che siamo quelli che mandano la musica dell'estate. Corona, baby, baby.

nostra playlist termina qui, ma torneremo fra poco, ragazzi, sempre con la musica di Ritmo 80, la Radio Forever Young. Oggi ne abbiamo ascoltate tre meravigliose dall'estate in 80 gradi. Un saluto, un abbraccio, ciao.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i shop con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1984, Alphaville, Sounds Like a Melody. Dal 1986, Madonna, Open Your Heart. Dal 1984, Alison Moyet, Love.

straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del Mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere, a iniziare dalle sfide di oggi: Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in Unieuro.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1985, George Michael, I Want Your Sex. Dal 1984, Kool & The Gang, Fresh. Dal 1987, Franz Gall, Ella e la. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Mastercheck 90 con Checco Corbace

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Man at Work, Overkill e Rolling Stones, Satisfaction.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su è alla

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano Mastercheck 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per cominciare con un altro Mastercheck 90 in versione corta, un sacco di bella musica. Per cominciare subito questo viaggio negli anni 90, cominciamo con un pezzo dei primi

0: con i Datura con Summer of Energy dal 2004. Adesso arriva Digital Boy.
1: Digital Boy che è passato dalla frangia al capello perso anche lui, perché la puntata dei Pelatun, cazzo, questa qua, e fa il produttore discografico a grandissimi livelli. E nessuno sa che ha fatto il pirla con la frangia degli anni 90 in Italia. Noi invece sì. E lo mandiamo. Digital Boy con Crossover dal 93.

0: Feel it.
1: I don't understand what's going on here.

0: In questa puntatona molto cassa dritta abbiamo mandato Mario Più e Mauro Picotto con No Name nel 97 per cominciare. Per cominciare abbiamo ascoltato Gigi Dug e Datura con Summer of Energy dal 2004, poi dopo Digital Boy con Crossover dal 93, per chiudere Mario Più e Mauro Picotto con No Name dal 97. Grazie a tutti, l'appuntamento per la prossima, purché restiate su Ritmo 80.
1: Master Check 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. We'll be right back.

0: sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Ci attende un venerdì anticiclonico su tutto il nostro territorio. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile da nord a sud con prevalenza di sole. Da segnalare poi nella seconda parte del giorno temporali di calore sui rilievi e qualche isolato fenomeno anche sull'Appennino centrale. Sarà una giornata calda sull'Italia, in particolar modo nelle aree interne del centro e in Val Padana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi, mentre al sud e sulle due isole le maggiori. I valori massimi saranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Il caldo comunque si farà sentire anche nel corso del weekend. Segnaliamo sempre dell'instabilità nella seconda parte del giorno sui rilievi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80.
2: Sempre in forma.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
5: Un saluto a tutti i Forever Young, qui dall'arena di Ritmo 80 parte il Festival Mar. Oggi tutti i successi dell'estate del 1980 mixati da Beppe Martire. Partiamo alla grandissima, per tutti quanti voi c'è Babushka e lei è Kate Bush.

Palco in spiaggia di Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i motivi più gettonati dell'estate del 1980. Il prossimo arriva dritto dritto dalla Hit Parade, la tigre italiana. Qui con noi, con i

0: Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Marra, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Ehi là, sento dell'entusiasmo da parte del nostro pubblico. E allora vi vogliamo

0: mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1980, mixata da Beppe Martire.
1: Al Festival Nardi, Ritmo 80 con Rapper's Delight, il suono internazionale della Sugar Hill Gang.

0: Il Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19 su skoda-auto.it.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Ma partiamo adesso subito alla grande.
2: Siamo uno dei migliori dell'estate.
1: È vero.
2: Ricky

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Adesso c'è un ragazzo che stimola pensieri peccaminosi tra le donne di tutta Italia. Intanto perché
2: sì, balla, nel mondo direi.
1: Balla in una maniera, devo
2: fai
1: dire.
2: Fai quel passo lì?
1: No, il passo suo è impossibile. No, no, è impossibile da fare. Ce lo farà vedere lui. La canzone si intitola Salomè. Chi è?
2: Scegliere!
1: E scegliere!

0: Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Marra.
1: Ma loro stanno aspettando una persona, una ragazza molto carina.
2: Il nome inizia con la G. Chi è?
1: Ti dico prima la canzone.
2: Dai.
1: Mai Chico.

Festival Man, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1999, suonata da Daniel's Jack.

0: Siamo nell'estate del 1999, sul palco in spiaggia del Festival Mar di Ritmo 80 c'è Alex Britti.
1: Per regalo da provare sotto il letto, qualche fiore eccezionale, qualche frase che ho già detto, come quella

0: recezione.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1999, suonata da Daniel Jack.
2: Beh, è giunto il gran finale. Dai, subito, secchi, vai.
3: Credo che tutti voi vogliate ascoltarlo. Vespa 50
2: Special.

0: gruppo rivelazione in tutto il mondo, in assoluto il singolo più ballato e suonato dell'estate 1999.
1: Gruppo italiano.

0: mondiale.
1: Grazie.
0: Ma che dico mondiale? Europeo. Ma che dico europeo?
1: Italiano, alla fine,
2: grandiosi.
1: Noi siamo orgogliosi
0: che voi siete
2: italiani. Anche noi, tantissimo.
0: 65.
1: Grazie.
0: Bravi, bravi. Alla prossima.
3: Il Festival Marra torna lunedì alle 20 su Ritmo 80.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.
2: Disco mix.
0: In console, Disco Mix.
2: Beppe e Materei.

0: Checco Corbace e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: mezzanotte alle 4 e il weekend dalle 2 alle 4 si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case. Si chiude il Flight Case di Beppe di dischi di Jerry.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80. Basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.